0: strisci un teo, ti a terminare in un lamento.
1: Pensa, pensa, pensa.